vita. Soci che sta mi torna granita, forse un'altra. Forse un'altra domani sarà. Grazie, grazie. Ashley Bevino.